0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Preghiamo in questa celebrazione per Fiorenzo e per la guarigione di Luigi e Ilva. Riconosciamo i nostri peccati. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Donaci, Signore, di vivere sempre nel timore e nell'amore per il tuo santo nome, poiché tu non privi mai della tua guida coloro che hai stabilito sulla roccia del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal secondo libro dei Re. In quei giorni, Salmanassar, re di Assiria, invase tutta la terra, salì a Samaria e l'assediò per 3 anni. Nell'anno 9 di Osea, il re d'Assiria occupò Samaria, deportò gli israeliti in Assiria e li stabilì a Calac e presso il Cabor, fiume di Gozan, e nelle città della Media. Ciò avvenne perché gli israeliti avevano peccato contro il Signore, loro Dio, che li aveva fatti uscire dalla terra d'Egitto, dalle mani del Faraone, re d'Egitto. Essi venerarono altri dei, seguirono le leggi delle nazioni che il Signore aveva scacciato davanti agli israeliti e quelle introdotti dai re di Israele. Eppure il Signore, per mezzo di tutti i suoi profeti e dei veggenti, aveva ordinato a Israele e a Giuda: convertitevi dalle vostre vie malvagie e osservate i miei comandi e i miei decreti, secondo tutta la legge che io ho prescritto ai vostri padri e che ho trasmesso a voi per mezzo dei miei servi, i profeti. Ma essi non ascoltarono, anzi, resero dura la loro cervice come quella dei loro padri, i quali non avevano creduto al Signore, loro Dio. Rigettarono le sue leggi e la sua alleanza, che aveva concluso con i loro padri, e le istruzioni che aveva dato loro. Il Signore si adirò molto contro Israele e lo allontanò dal suo volto, e non rimase che la sola tribù di Giuda. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
1: Salvaci con la tua destra e rispondici, Signore.
0: Salvaci con la tua destra e rispondici, Signore.
1: Dio, tu ci hai respinti, ci hai messi in rotta, ti sei sdegnato, ritorna a noi.
0: Salvaci
1: con la tua destra e rispondici, Signore. Hai fatto tremare la terra, l'hai squarciata, risana le sue crepe, perché essa vacilla. Hai messo a dura prova il tuo popolo, ci hai fatto bere vino che stordisce.
0: Salvaci con la tua destra e rispondici, Signore.
1: Nell'oppressione vieni in nostro aiuto, perché vana è la salvezza dell'uomo. Con Dio noi faremo prodezze, egli calpesterà i nostri nemici.
0: Salvaci con la tua destra e rispondici, Signore.
1: La parola di Dio è viva, efficace, discerne i sentimenti e i pensieri del cuore.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: «Non giudicate per non essere giudicati, perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati voi, e con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi». Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come dirai al tuo fratello: lascia che tolga la pagliuzza dal tuo occhio, mentre nel tuo occhio c'è la trave? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Parola del Signore. Ogni volta che entriamo in chiesa, soprattutto nella nostra, siamo abbracciati dal grande crocifisso che campeggia al centro del nostro luogo di culto, e la croce è diventata la misura che Dio ha introdotto nella storia, misura che ha il nome della misericordia. Cioè, se c'è una misura nella quale noi stiamo bene, se c'è una misura che è una casa per l'uomo, è la croce. Per questo Gesù dice: state attenti a non usare la vostra misura, perché la nostra misura non è la croce. La nostra misura è rimpicciolita, è stretta, è corta, è meschina. E non misurate con la vostra misura, perché non è sufficiente. Cioè, la croce ha introdotto una misura smisurata. E in una misura smisurata c'è posto per il cuore di tutti. Noi non siamo capaci di essere una casa per tutti. L'invito che Gesù fa, quindi, prima ancora che preoccuparci della conseguenza, e cioè che quella misura verrà usata per noi, è un invito a usare con intelligenza e con ragionevolezza il modello della croce di Cristo. Che siate ragionevoli, non pensiate di essere voi la misura del mondo e delle cose. La misura c'è, ma è la misericordia. Per questo l'invito del Vangelo è anzitutto a chiedere il dono del cambiamento di sé. Tutti siamo esperti nell'individuare quello che non va negli altri. Ma la vera arte che Cristo suggerisce, proprio perché siamo misurati dalla sua misericordia, è la domanda, l'arte della domanda del cambiamento di sé. È un'arte che si impara pian piano, ma è realmente la cosa più importante, domandare il cambiamento di noi, perché dal cambiamento di noi dipende il cambiamento di tutto il resto. Chiediamolo questa mattina, questo dono del cambiamento di noi. Cosa mai potrà esserci da cambiare in noi? Noi lo sappiamo. Sappiamo che cosa c'è in noi che va cambiato. E magari non è una cosa sola. Già averlo in mente ci aiuta a prenderne le distanze, cioè a non coincidere con le cose che in noi non vanno, lasciando emergere la parte più vera che c'è nel nostro cuore, spesso soffocata dalle cose che vanno cambiate. Chiediamo che pian piano sia più forte la verità che c'è dentro di noi, consapevoli di questa misura smisurata, che è ciò che consente di vivere con misericordia anche il nostro limite. Domandiamo alla Vergine Maria, lei sì, grembo di ogni cuore, la grazia di questa conversione. Sia lodato Gesù Cristo.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Questo sacrificio di espiazione e di lode ci purifichi e ci rinnovi, o Signore, perché i nostri pensieri e le nostre azioni siano conformi alla Tua volontà, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio, con fede viva proclamiamo la sua risurrezione, attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode.

0: Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Padre nostro, sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: «Vi lascio la pace e vi do la mia pace», non guardare ai nostri peccati ma alla fede della Tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Pace sia con te. Che togli i peccati del mondo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. O Padre che ci hai rinnovati con il santo corpo e il prezioso sangue del tuo Figlio, fa che l'assidua celebrazione dei divini misteri ci ottenga la pienezza della redenzione per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.

Ci sono tanti posti vuoti nelle prime panche, ragazzi.

0: desiderio, poi inquietudine, però siete bravi ragazzi, terza, un attimo perché non tutti sono preparati come voi, terza parola chiamata, quarta parola, no, ce ne sono ancora due prima, quarta parola restituzione, quinta parola sguardo, oggi è la sesta parola esempio, esempio, benissimo. Facciamo un esempio di esempio, vediamo, ma voi me l'avete già detto, arrivo, un esempio di esempio, chi è? Alba? Per esempio, un esempio di esempio? Perfetto, allora bisogna fare un gioco, immaginate ragazzi di dover imparare a fare un gioco nuovo che uno non ha mai fatto, qualcuno che lo sa già fare, che cosa fa? Ci fa vedere come si fa, ci spiega le regole e poi noi lo facciamo, giusto? Giusto ragazzi? Perfetto, facciamo un altro esempio di esempio.
1: Quando tu devi imparare un nuovo gioco, l'altro che lo sa, prima ti fa un esempio, così poi lo capisce e lo fai, impari il gioco bene.
0: Bene, detto in altre parole, perfetto. Poi?
2: Cioè, se uno ti insegna, se l'altro non sa... Se l'altro non sa giocare e l'altro sì, cioè gli spiega come si gioca e poi fa l'esempio e poi lo ricopia.
0: Benissimo. Cambiamo magari esempio di esempio.
3: La maestra sta spiegando e sta chiamando qualcuno e l'altro deve dire la cosa che dobbiamo imparare e la maestra deve guardare se ha fatto tutto giusto.
0: Perfetto. Un altro?
4: Quando tipo un bambino fa un gioco e non ha capito le regole e il bambino le rispiega, il bambino non capisce e l'altro bambino dice guarda ti faccio un esempio.
0: Allora, vedete che tutto quello che stiamo dicendo più o meno ha lo stesso procedimento, cioè uno non sa una cosa, un altro che la sa gliela spiega e chi non la sapeva la fa. Ci siamo? Però c'è un piccolo problema, che di solito, ragazzi, nella vita avviene il contrario. Cioè non è che c'è qualcuno che ci spiega come si fa e poi viviamo. Accade il contrario, prima viviamo, succedono delle cose che magari noi non capiamo, poi guardando qualcuno che vive in modo più bello, ci viene voglia di vivere come lui. Cioè, capito, la vita non è come una spiegazione di scuola, che uno studia, ripete e prende il voto. Se ha studiato bene prende un bel voto, se ha studiato male prende un brutto voto. Nella vita accade il contrario, le cose succedono prima che uno le capisca e che le sappia, succedono in modo imprevisto. Non possiamo decidere, non è che studiamo stamattina, non è che ci siamo messi prima di uscire di casa, non è che abbiamo detto oggi succederà questo, questo, questo e questo, perciò quando succederà questo farò così, quando succederà quest'altro farò così. Non funziona così, giusto? Usciamo e quello che succede, succede. Come facciamo a essere pronti ad affrontare le cose che succedono se non possiamo deciderle e se non possiamo saperle prima? Ci vuole un esempio. Cioè ci vuole qualcuno che vive la vita in un modo talmente interessante che quasi quasi noi diciamo ma mi piacerebbe diventare grande come lui, come lei.

0: Questo è l'esempio di cui parla Gesù nel Vangelo, okay? Non è una spiegazione della vita, non è qualcuno che la sa più di te, ma qualcuno che se la gode, che la vive più di te, che è un'altra cosa. Allora stiamo attenti, ragazzi, oggi a vedere chi tra i nostri amici o tra le persone che incontreremo ha questa caratteristica, cioè che vive la vita in modo più, diciamo, più gustoso, più bello, che non fa come gli altri, che non vive come tutti, ma che ha una marcia in più, ecco, diciamo così, ha una marcia in più. È chiaro, ragazzi? Vai.
1: Se tipo uno guarda quello ricco, cioè lavora e diventa quello ricco.
0: Non è così semplice. Va bene, ci alziamo. Quando preghiamo, con chi parliamo? Con Gesù. Perciò pensiamo bene a quello che diciamo. Mano destra, ben fatto nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ci sediamo. Allora, diamo uno sguardo velocissimo alla settimana, oggi e domani. Che piscina, oggi e domani in oratorio, mercoledì si va in piscina, ma Lorenzo tu dove eri settimana scorsa? Poi giovedì in oratorio, venerdì gita dove? Acqua Park. Vi siete iscritti? Per la piscina e per il parco siete iscritti? Perfetto, ricordatevi. Prima e seconda elementare con gli animatori scendono in salone. Ragazzi, scusate, siamo in chiesa. Ehi! Bravi. Poi terza, quarta e quinta. C'è un cappellino qui smarrito. Esami finiti, le terze medie?
2: Quasi.
0: Quasi? Quando ci sono gli orali? Domani? Chi sta facendo gli esami? Solo tu? Bene, medie, scendiamo.